successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il sogno più vero è quello più distante dalla realtà. Quello che vola via, senza bisogno di vele, né di vento.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un'amica, e non ti basta più distrarti,

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra,

canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pensavo di sapere tutto sull'amore. Ma è solo da quando faccio parte della tua vita che ho imparato ad amare.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Chi ti ama sa tutto di te, a volte prima di te.

Bentrovati all'appuntamento con Le Stelle di Branco. È mercoledì 17 giugno 2026. Ariete, riceverete oggi, attenzione, una informazione riservata, probabilmente in serata, quando la luna sarà già vicina al leone. Emozionante momento per l'amore. Toro, chiarite nel matrimonio le cose già in mattinata per avere poi la serata libera. Gemelli, per quanto riguarda l'amore, beh, non devo essere io a dirvi, Gemelli, fammelo domani pomeriggio alle ore 5. Vado adesso al segno del Cancro. Fate in modo di stabilizzare la vostra posizione nell'ambiente che vi interessa. Anche in serata la luna sarà straordinaria in leone per voi, proprio per le proprietà. Leone, vi siete tanto occupati di altre cose, non solo del vostro lavoro, dei vostri affari, ma anche dei parenti, dei figli, degli amici. Oggi no, occupatevi di voi stessi. Vergine, guardate che persino Giove, pensate che era un grande conquistatore, non conquista la donna che si è dimenticato di baciare. Bilancia, ma voi Bilance non sentite un cuore che vi chiama? Ho detto, è un cuore che vi chiama. Scorpione, accumulate una grande dose di energia, di entusiasmo, ne avrete bisogno nei prossimi giorni, quando si faranno sentire anche le voci

Capricorno. Decisamente invece buona questa influenza per qualche cambiamento in casa, acquisti, vendite, anche per i figli per esempio, dato che avete possibilità, proprio Giove suggerisce investimenti. Acquario, voi che siete sposati, ma date finalmente un'occhiata anche al marito, alla moglie che avete accanto. Ma non vedete quanto è bello il vostro coniuge? Tutti dicono che è bello, soltanto voi state zitti e pensate di essere naturalmente più belli. Pesci, ritorna però sempre bella Venere, il vostro è un grande amore e dovrebbero fare un film addirittura. E allora Alice Hoffman mi raccomanda di dire questo, che a conti fatti il tempo e l'amore sono i due elementi di cui non si può essere mai, ma proprio mai sicuri.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Mercoledì 24 giugno, siamo pronti ad affrontare questo giro di boa della settimana. Dai, che siamo già a metà, quasi. Da adesso in poi sarà tutto in discesa, però intanto affrontiamola questa sveglia, come sempre, partendo con calma dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni Battista, quindi tanti auguri a chi porta questo nome, ma soprattutto tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 24 giugno. Tanti auguri a Renzo Arbore, uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey italiano della storia, titolo che condivide con Gianni Boncompagni. Arbore, che è veramente un artista poliedrico, showman, attore, regista, musicista. Senza di lui, possiamo dirlo, la nostra vita sarebbe stata sicuramente più noiosa. E poi facciamo gli auguri ad Edoardo Vianello e il suo AA bronzatissima, devo dire ancora un tormentone estivo che non tramonta mai. Mentre in ambito sportivo facciamo gli auguri al calciatore argentino Messi, che sta partecipando al suo sesto mondiale e sta scrivendo la storia, sta dando spettacolo, veramente sembra non invecchiare mai, un eterno fuori classe. E poi, a metà tra compleanno e fatto storico, ricordiamo che oggi nel 1910 veniva fondata l'Alfa Romeo, dove Alfa è l'acronimo di Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Mentre era il 24 giugno del 1901, quindi l'inizio del secolo scorso, quando a Parigi veniva allestita la prima mostra di un giovanissimo Pablo Picasso, e fortunati sono stati tutti coloro che apprezzarono i suoi quadri e li comprarono a prezzi stracciati, e poi adesso si sono ritrovati con una piccola fortuna in mano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amare qualcuno significa vedere un miracolo invisibile agli altri.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: come una stella
1: di... La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini su Dimensione Suono Soft. Lui che ha mandato un forte abbraccio ad una fan che ha scritto "Sei meravigliosa", fan di 71 anni che al suo concerto di Imola stava lì tra il pubblico con tutti dei fogli in mano su cui c'erano scritti a penna i testi delle canzoni di Cremonini. E lei, mentre guardava lui, dava anche uno sguardo ai fogli e cantava seguendo le parole, perché ha detto "Sono un ex insegnante, volevo arrivare preparata al concerto", ed è diventata virale.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
12: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
13: Non basta! Voglio di più!
14: Più di così!
13: Ancora di più!
14: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
13: Di più?
14: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
13: Di più!
14: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
13: Più di così!
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
14: Autorigoldi.it.
17: Papà, Giffy è per i grandi?
18: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri,
0: grandi clienti.
15: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
18: Estate alle porte?
19: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
18: Ecco qualche esempio:
19: Fiat Pandina da 12.490 euro,
18: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
19: Peugeot 208 da 17.990 euro,
18: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
19: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
18: Info su denicar.it.
20: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
21: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
22: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
23: Nella giornata di mercoledì ancora un contesto anticiclonico su tutto il nord Italia, seppur infiltrazioni di piumi da est daranno luogo a un po' di variabilità in Valpadana, tra Piemonte e Lombardia, la possibilità di qualche nuovo temporale sparso tra pomeriggio e sera, soprattutto sulle Alpi, ma quella anche sulle zone prealpine e pedemontane localmente, sulle vicine pianure. Temperature massime in lieve calo, ma sempre intorno ai 34-35 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
24: Staccate la corrente,

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Iniziamo questo mercoledì mattina con un bel viaggio nel tempo. Ce ne andiamo in Grecia alla fine degli anni 50 durante una fiera commerciale. Perché che è successo? Lì c'era un rappresentante di una famosa marca di caffè solubile che non trovava l'acqua calda per preparare appunto il caffè. Però lui non è che si diede per vinto e lo preparò lo stesso questo caffè con acqua fredda e ghiaccio. E così pare nacque il famoso frappè al caffè. Quindi da un errore improvvisato quello è diventato poi il simbolo dell'estate mediterranea, perché col caldo, diciamolo pure,

0: il caffè bollente non è che ci stia bene più di tanto, e allora il caffè cambia forma, cambia temperatura e diventa comunque uno dei protagonisti delle pause estive più piacevoli. Tra l'altro molti pensano che il caffè freddo abbia meno caffeina rispetto a quello caldo, però non è sempre così, perché dipende ovviamente dalla preparazione. Alcune versioni come il cold brew possono addirittura averne di più, così per dire. Un'altra curiosità riguarda invece la percezione del gusto. Sai che quando una bevanda è fredda il nostro palato percepisce meno l'amaro, e per questo il caffè freddo appare molte volte più morbido, no? Rispetto al classico caffè caldo, e quindi magari possiamo anche evitare di aggiungere lo zucchero. E dal punto di vista della salute poi il caffè contiene antiossidanti naturali che contribuiscono a contrastare i radicali liberi. Naturalmente, come per ogni alimento, la moderazione è fondamentale. E quindi dai, via libera ai caffè freddi nelle varie varianti. Per esempio, non so se hai mai provato quello col ghiaccio e la scorza di limone. Sì, lo so che in questo momento stai storcendo la bocca, ma dicono che sia veramente da assaggiare.
1: Dimensione suono soft.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto.

0: del fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Uno dei loro più grandi successi, anche se di successi ne hanno messi a segno tantissimi, in 60 anni pensa di carriera. I Pooh infatti quest'estate festeggiano questo traguardo così importante con un tour che si intitola appunto Pooh 60, la nostra storia. E questo era Uomini Soli, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Liberatevi!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto
10: Rigoldi! A Milano dal 1906.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano aveva l'obbligo di firma per un altro reato e droga a bordo. Il 27enne che ha confessato e chiesto scusa per aver forzato il posto di blocco e provocato l'inseguimento in cui ha perso la vita l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. È in carcere per omicidio stradale e fuga pericolosa. Fermato anche il passeggero in auto con lui, entrambi di nazionalità albanese. Caldo, blackout a macchia di leopardo in alcuni quartieri di Milano. Regione Lombardia ha attivato il piano speciale, sorveglianza per i fragili, codice calore negli ospedali e tutele per i lavoratori all'aperto. Altri Caravaggio sulla linea Milano-Carnate-Ponte San Pietro. 4 nuovi treni si sono aggiunti a quelli già in servizio, lo ha reso noto Trenord. È morta a Venezia Cristiana Brandolini Dadda, ultima sorella di Gianni Agnelli, aveva 99 anni. In Germania blocco totale del traffico ferroviario, crollato il sistema radio, fermi tutti i treni, passeggeri nel caos. L'informazione torna tra un'ora.
13: Piano piano, con quel mix giusto di energia e dolcezza, stiamo affrontando questa sveglia di mercoledì 24 giugno qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. È mercoledì, magari stai già pensando al weekend e se stai cercando una meta per un weekend comunque estivo, senza però allontanarti troppo e affrontare lunghi viaggi, ti dico che il lago di Iseo potrebbe sorprenderti. Partiamo col dire che sicuramente è meno affollato rispetto ad altri laghi del nord Italia e comunque riesce a mettere insieme natura, borghi storici e panorami davvero spettacolari. Tra le tappe da non perdere segnalo l'Overe, considerato uno dei borghi più belli d'Italia con il suo elegante lungolago e anche un centro storico pieno di scorci da cartolina. Poi Pisogne, che è la porta della Val Camonica, dove vale la pena visitare la chiesa di Santa Maria della Neve, che è famosa per gli affreschi del Romanino. Però uno dei punti più spettacolari è sicuramente la ciclopedonale Vello Toline, circa 5 chilometri sospesi tra la montagna e il lago, che sono perfetti per farli a piedi o anche appunto in bicicletta. E naturalmente c'è anche Monte Isola, che pensa è la più grande isola lacustre abitata d'Europa, dove ci si muove quasi solamente a piedi o in bici, immersi in questa atmosfera che riporta veramente indietro nel tempo. Insomma, un itinerario perfetto per chi vuole rallentare, respirare un po' di natura e scoprire sicuramente uno degli angoli più affascinanti della Lombardia.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: L'eternità è il luogo dove il tempo è innamorato.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Ti scatterò una foto su Dimensione Sono Soft, e di foto, ma soprattutto di video, ne sono stati girati tantissimi ieri sera allo stadio Maradona di Napoli, dove Tiziano Ferro ha fatto tappa con il suo tour. Una tappa incredibile anche perché c'è stato un duetto d'eccezione. È salito sul palco con lui Sal Da Vinci.
3: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su 4 ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
18: Info e sedi su renord.com.
19: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
20: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
21: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.it.
0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
23: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
24: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
25: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
26: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
25: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
26: Ok, hai vinto.
25: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
27: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
28: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
29: Nella giornata di mercoledì ancora un contesto anticiclonico su tutto il nord Italia, seppur infiltrazioni di piumi dell'est daranno luogo a un po' di variabilità in Valpadana, tra Piemonte e Lombardia, la possibilità di qualche nuovo temporale sparso tra pomeriggio e sera soprattutto sulle Alpi, ma quella anche sulle zone prealpine e pedemontane localmente, sulle vicine pianure. Temperature massime in lieve calo, ma sempre intorno ai 34-35 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

So Easy to Fall in Love di Olivia Dean su Dimensione Sono Soft. Tu gli appuntamenti dov'è che li scrivi? Sul telefono, nell'agenda, quella digitale, oppure usi ancora la carta? Perché c'è una differenza che ti spiego tra poco nell'appuntamento Good Life.

0: Come va questa sveglia di mercoledì 24 giugno? Spero bene, buongiorno da Laura Buono. Stavo pensando che c'è ancora chi, nonostante smartphone e app di ogni tipo, continua a segnare gli appuntamenti e gli impegni su un'agenda di carta, che è un'abitudine che, visti i tempi in cui tutto ormai è digitalizzato, può sembrare effettivamente un po' fuori moda. Però, secondo alcuni studi di psicologia, racconta molto del nostro modo di organizzarci il tempo, perché scrivere a mano non serve solamente a ricordare meglio le cose, è il gesto che coinvolge più aree del cervello rispetto a digitare dei tasti su un computer, su uno smartphone, e aiuta anche a elaborare le informazioni in modo più profondo. Per questo chi usa ancora un taccuino o un'agenda cartacea tende spesso a pianificare con maggiore attenzione e a selezionare gli impegni davvero importanti invece di riempire così un po' a caso, senza pensarci troppo, il calendario. Gli esperti parlano anche di un tratto della personalità chiamato coscienziosità, che sarebbe la tendenza a organizzarsi, rispettare gli impegni e mettere ordine nelle proprie giornate. Naturalmente non significa che chi usa solo il telefono sia meno organizzato, non voglio dire questo, anzi la soluzione migliore sarebbe proprio far condividere le due cose, cioè usare entrambi gli strumenti, il digitale per promemoria e notifiche e la carta per fissare invece le priorità, gli obiettivi e tutto quello che richiede un momento di riflessione in più, perché a volte una semplice penna riesce ancora a rallentare il ritmo e quindi a farci pensare meglio.
1: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: C'è un cuore che batte nel cuore di Antonello Venditti a chiudere un'altra ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione. Sono soft, dai che ci manca l'ultima, dai che siamo quasi tutti svegli e tra poco ci sveglieremo ancora meglio perché ascolteremo le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Caldo oggi, 16 città da bollino rosso in tutta Italia, tra cui Milano e Brescia. Blackout in alcuni quartieri di Milano, Regione Lombardia ha attivato il piano speciale, sorveglianza per i fragili, codice calore negli ospedali e tutele per i lavoratori all'aperto. L'auto finita nel canale Villoresi a Senago in mattinata, nel carcere milanese di San Vittore, l'interrogatorio di convalida dell'arresto per il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato. Per l'incidente stradale, costato la vita a 2 diciassettenni e a una diciottenne, erano in 9 in macchina. Ha molestato 4 tredicenni in piscina a Concesio, nel Bresciano, sorpreso dai bagnini, in manette un 23enne richiedente asilo. Morta a Venezia Cristiana Brandolini Dadda, ultima sorella di Gianni Agnelli, che era ancora in vita, aveva 99 anni. In Germania blocco totale del traffico ferroviario, crollato il sistema radio, fermi tutti i treni, passeggeri nel caos. L'informazione torna tra un'ora.
0: E iniziamo anche l'ultima delle 3 ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono e iniziamo questa ultima ora ritornando a fare un viaggio nel tempo. Torniamo indietro nell'antico Egitto e ti chiedo, ma tu come ti immagini Cleopatra? Sì, probabilmente ci viene in mente la Cleopatra che abbiamo sempre visto al cinema e invece a quanto pare no. Secondo le più recenti ricerche archeologiche, la famosa regina d'Egitto aveva origini greco-macedoni, qui quindi era probabilmente rossa di capelli, che però tingeva di nero per assomigliare agli egiziani. Ecco, proprio da queste nuove scoperte nasce Cleopatra The Truth, una grande esperienza immersiva che arriverà a Milano il prossimo autunno, a partire precisamente dal 12 novembre al City Oval. L'obiettivo è quello di raccontarci una Cleopatra più vicina alla realtà storica e quindi che vada oltre gli stereotipi che nei secoli hanno costruito sia la letteratura che il cinema, da Shakespeare fino al famoso film indimenticabile con Elizabeth Taylor. Il progetto è stato sviluppato con la consulenza di due tra i massimi esperti di archeologia egizia che da anni conducono delle ricerche sul mistero della tomba di Cleopatra. Diciamo che più che riscrivere la storia, questa mostra ci inviterà a guardarla con occhi nuovi, ricordandoci che dietro ogni personaggio famoso esistono sempre nuove scoperte, nuove interpretazioni che a questo punto non vediamo l'ora di scoprire.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Resto stupita di come l'amore possa essere fonte di certezza, rifugio, completezza. Ti potrebbero mancare mille e mille cose, eppure quando hai l'amore è come se non ti mancasse niente, perché è in grado di colmare qualsiasi vuoto.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: sto ancora pensando al fatto che Cleopatra fosse rossa di capelli e se li tingesse per assomigliare di più agli egiziani, e questa cosa mi ha sconvolta, anche perché noi non l'avremmo mai potuto immaginare, non avremmo mai potuto sapere questa cosa, e dobbiamo dire grazie a tutti gli studiosi, agli archeologi che continuano a studiare e a farci conoscere cose nuove. Lei invece era pink, che vuol dire rosa, e i capelli li ha avuti sì anche rosa, ma li ha avuti veramente di tutti i colori, comprese delle creste punk meravigliose. E l'abbiamo appena riascoltata qui su Dimensione Solo Soft con Just Give Me a Reason.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. 2 esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
7: Allora, aria condizionata KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
8: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
7: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
8: Eh?
7: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
8: Ok, hai vinto.
7: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
16: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
18: Bello partire per le vacanze.
19: Sì, ma con quale auto?
18: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
19: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
18: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
19: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
18: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
19: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
18: Info su denicar.it.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mango su Dimensione Sono Soft con Lei Verrà, ma possiamo dire che anche lui verrà, anzi no, lui è già arrivato, è già qui pronto a darci tutti i suoi consigli come ogni mattina. Sto parlando di Branco, che siamo pronti ad ascoltare segno per segno.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Le Stelle di Branco, mercoledì 24 di giugno 2026. Saluto l'Ariete e dico che il giorno mi sembra molto originale, pieno di influssi che stimolano la fantasia, la creatività. Saturno diventa ottimo. Buon San Giovanni al segno del Toro. Improvvisa inquietudine nasce dal contrasto tra Venere e Luna, opposta, si scontra con Marte. Una pausa per quanto riguarda le nuove iniziative. Consiglio: in amore vi piace comandare, è vero, però non vi dispiace essere qualche volta un po', per modo di dire, maltrattati. Gemelli, niente è impossibile per voi quando c'è la volontà di vincere. Avete un tris d'assi voi, veramente buono. Saturno, Urano e poi anche Nettuno in Ariete è vostro. Ma dovete essere lo stesso attenti alle persone dell'ambiente. Cancro, Natività di San Giovanni Battista. In questo giorno un tempo andavamo a San Giovanni qui a Roma a mangiare le lumache. Adesso non so se usa e dove usa questo. L'odierna festa è importante per il cancro perché praticamente è vostra in quanto è legata all'acqua. Infatti Giovanni Battista fece il battesimo a Gesù con l'acqua, vicino all'acqua. Leone, Maria Grazia Cucinotta, la bravissima attrice che sicuramente avete tutti presente, è una donna che io posso presentare come una perfetta immagine della donna leone, specie per i suoi capelli neri e gli occhi neri di fuoco. Però anche le signore del leone, che sono bionde, vivono questo giorno in maniera particolare, perché Venere infatti era una dea bionda, vergine. Una importante tappa verso il chiarimento nel rapporto di

0: qualche problema ci sarà nell'ambito professionale, nelle discussioni economiche, anche famiglia, figli, genitori, coniuge, eccetera, parenti, però questa non sarà un'estate così dura come accadeva qualche volta nel passato, perché adesso avete il controllo delle vostre emozioni e delle vostre reazioni. Avete capito quando vi dovete fermare anche con la lingua e attendere. Questa è la prima piccola lezione che vi ha fatto Saturno in Ariete. Scorpione, acqua di San Giovanni, acqua di tiranni. Così dice uno dei tanti proverbi che io amo delle nostre campagne, perché lo ripeto sempre con orgoglio, sono figlio della campagna, io figlio di contadini, e che riguardano questa festa, perché mi ricordo da ragazzo com'era importante in Istria per noi i fuochi di San Giovanni. Dice Marte, che vi fa ancora una opposizione che non perdona niente, che siete anche voi un po' tiranni. Sagittario, i fuochi di San Giovanni sono il vostro elemento naturale, astrale. Oggi siete guidati anche da altre stelle molto disponibili per la vostra professione, studio, affari, insomma attività. Capricorno, ecco il compito che assegna Saturno nel vostro cielo. Cos'è peggio? Rispondete. Cos'è peggio, un cuore spezzato o un cuore risparmiato? Acquario, indubbiamente oggi anche affari, lavoro, occasioni, ricerche, anche durante tutta la stagione estiva sarà così, ma non è sempre così tranquillo come potrebbe apparire il rapporto con gli altri. Pesci, per tradizione popolare, ciò che la rugiada di San Giovanni tocca avrà un felice compimento. Affari, nuovi progetti da programmare oggi stesso con Luna e Scorpione, che fa un grande trigono, aspetto meraviglioso, con Sole, con Giove in Cancro, aspetto che avrà un effetto calmante sulla famiglia e un effetto balsamico anche per le vostre finanze. E oggi il pensiero delle stelle è di Bukowski, scrittore. Nella mia prossima vita io voglio essere un gatto per dormire 20 ore al giorno e aspettare di essere nutrito da qualche essere umano.
1: La radio del benessere.

0: Vorrei incontrarti tra 100 anni su Dimensione Sono Soft, brano che esattamente 30 anni fa vinceva il Festival di Sanremo, forse un po' a sorpresa, soprattutto per Ron e Tosca, che non se l'aspettavano minimamente. Infatti loro erano andati via dal teatro Ariston, erano andati a mangiare lì vicino e a un certo punto sono stati raggiunti dagli organizzatori, dai discografici, che di corsa gli hanno detto: dovete tornare perché avete vinto voi, e quindi di corsa sono andati poi a ritirare il premio.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Un'altra sveglia è andata, dai, che è andata bene, spero. Comunque l'importante è esserci tirati su dal letto, aver iniziato ad affrontare la mattinata, che adesso proseguiamo in scioltezza, secondo me, grazie alla compagnia di Francesco Cavuoto. Dai, che da adesso in poi è tutto in discesa verso il weekend, perché è già mercoledì, abbiamo passato il giro di boa della settimana. E allora io ti auguro una splendida giornata e, se vuoi, noi ci risentiamo anche domani mattina per una nuova sveglia insieme. Io tra le 6 e le 9 ti aspetto qui e tu raggiungimi pure quando vuoi. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
4: Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
9: Estate alle porte?
10: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio:
10: Fiat Pandina da 12.490 euro,
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
10: Peugeot 208 da 17.990 euro,
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
10: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Info su denicar.it.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc.
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
18: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
19: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Traffico illecito di rifiuti tessili, oltre 26.000 tonnellate smaltite illecitamente in almeno 15 capannoni nel nord Italia. Operazione dei carabinieri forestali di Brescia, 20 indagati, in Lombardia coinvolte anche le province di Mantova e Lodi. Caldo oggi, 16 città da bollino rosso in tutta Italia, tra cui Milano e Brescia, blackout in alcuni quartieri di Milano. Regione Lombardia ha attivato il piano speciale, sorveglianza per i fragili, codice calore negli ospedali e tutele per i lavoratori all'aperto. L'auto finita nel canale Villoresi a Senago. In mattinata nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio di convalida dell'arresto per il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato. Per l'incidente stradale costato la vita a due 17enni e a una 18enne erano in 9 in macchina. Il nuovo stadio di San Siro a Milano, primo passo verso la costruzione del nuovo impianto, demolita la biglietteria sud. Recintato anche il Parco dei Capitani per attività di bonifica. Sui rapporti Stati Uniti-Italia non vedo contraccolpi, così la Premier Giorgia Meloni oggi a Berlino per il vertice con gli alleati europei. L'informazione torna tra un'ora.
20: Una buona mattinata, siamo già al centro di questa settimana, è mercoledì del 24 di giugno. Una buona giornata da Francesco Cavuoto e in una giornata molto misteriosa, la giornata dove si fa l'acqua di San Giovanni. Che misteri esoterici e simbolici ci sono dietro questa nottata, dietro questa giornata. Va bene, se qualcuno ne sa di più magari me lo scrive al 393 700 9000. Buongiorno da Francesco Cavuoto. A questo punto auguri anche alle Giovanna e ai Giovanni che ci stanno ascoltando. Si riparte verso una nuova ora fatta di successi soft e poi ascolteremo I Segreti in Tavola, Travel Experience e ancora e Le Good Life, le grandi voci del cinema, l'informazione, tutto, c'è tutto. È arrivata pure l'acqua di San Giovanni, allora iniziamo.
21: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
22: La mia notte non porta consiglio, la mia notte pensa a te come un sogno a occhi aperti.

0: Giovanotti, estate, dai che siamo arrivati nell'estate. Con i pro e con i contro, però, per me non esiste che una stagione, come diceva qualcuno di molto più importante di me. Intanto questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Tra poco si viaggia, si vola, si esplora. Quello lo facciamo 365 giorni l'anno, a prescindere dalla stagione. Lo facciamo con Beppone Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
8: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
9: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
8: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
9: Eh?
8: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
9: Ok, hai vinto.
8: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorrezzo. In quale sede vuoi andare?
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Info e sedi su renord.com.
15: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... Wow!
17: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
18: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
19: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
20: Bello partire per le vacanze.
21: Sì, ma con quale auto?
20: La risposta è da Denikar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
21: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
20: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
21: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
20: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
21: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
20: Info su denikar.it.
22: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
23: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
24: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
25: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
26: Dimensione suono soft.

0: Houston Dur nelle Cherry 7 Seconds nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Beppone, dove ci porti questa mattina? Scopriamolo.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, oggi voliamo ai Caraibi, esattamente andiamo in Giamaica, che è un mix di natura bellissima, cultura afroamericana e ritmo, quello boom boom, bellissimo. Oggi vi racconto di Nine Mile, che è uno di quei luoghi più rappresentativi di questa identità, un piccolo villaggio immerso nel verde, lontano dalle grandi città come Montego Bay e come quelle grandi città che danno un po' assuefazione. Qui la vita è semplice, essenziale, e dove poteva nascere uno dei più grandi cantanti, musicisti della musica giamaicana, la musica reggae? Bob Marley nasce proprio qui, un artista che ha preso le radici dalla sua terra e ha trasformato in un messaggio universale con la musica reggae, parole belle, parole d'amore, parole a volte crude, parole che invitano alla leggerezza, a una vita spensierata. La sua musica parte da qui, da un luogo piccolo, ma pieno di significato, molto pieno di significato. La musica reggae, Bob Marley e la Giamaica, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Phil Collins chiude la prima ora insieme in questa giornata di mercoledì 24 giugno e io sono Francesco Cavuoto, tra poco l'informazione e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: Giglio. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
13: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
14: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
13: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
14: Sì, ha un profilo unico.
15: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
13: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
15: Info su Volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
18: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Oltre 26.000 tonnellate di rifiuti tessili smaltite illecitamente in almeno 15 capannoni nel nord Italia. Parte esportata anche in Turchia, operazione dei carabinieri forestali di Brescia, 20 indagati. In Lombardia coinvolte anche le province di Mantova e Lodi. L'auto finita nel canale Villoresi a Senago in mattinata nel carcere milanese di San Vittore, l'interrogatorio di convalida dell'arresto per il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato. Per l'incidente è costato la vita a due 17enni e a una 18enne, erano in 9 in macchina. Nel Mantovano, a San Benedetto Po, due auto con targhe clonate sono spuntate dal letto del fiume a causa dell'abbassamento delle acque dovuto al caldo e alla carenza di piogge. Non c'erano persone a bordo, in corso indagini. Caldo oggi 16 città da bollino rosso in tutta Italia, tra cui Milano e Brescia. L'allarme di Palazzo Chigi in corso, tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani a nome del sottosegretario Alfredo Mantovano. L'informazione torna tra un'ora.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Si riparte verso un'ora fatta di successi, un'ora fatta di musica, e che musica, e un'ora fatta con una domanda. Ti faccio una domanda un po' provocatoria: se il motivo per cui a volte facciamo fatica a essere felici fosse proprio il fatto che cerchiamo troppo la felicità, se fosse questo il motivo, ne parliamo tra poco, magari anche con i vostri interventi, attraverso le nostre Good Life. Si parte con Biagio Antonacci, Quanto tempo e ancora si vede, e prima ancora invece un dolce aforisma d'amore, Tutto per te.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: Il vero amore non conosce tramonto, vive gioiosamente ad ogni alba che nasce.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Noemi, sono solo parole, dimensione, suono soft. E se fosse proprio il fatto che cerchi troppo la felicità a non farti essere felice, ne parliamo tra poco e che sveliamo proprio il mistero, facciamo cadere il velo all'interno delle Good Life.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
5: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
4: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
5: Eh?
4: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
5: Ok, hai vinto.
4: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
2: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autori Goldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Alex International.
20: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
21: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
22: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center. Parti con la certezza dell'usato garantito.
0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
23: Dimensione suono soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

ti faccio questa domanda un po' provocatoria che in realtà già ti ho fatto. Se il motivo per cui a volte facciamo fatica a essere felici fosse proprio il fatto che cerchiamo troppo la felicità, sembra un controsenso, lo so, perché tutti vogliamo essere felici, no? Eppure psicologi e filosofi

0: rossa direttamente. Arriva come conseguenza, come effetto collaterale. Pensa alle volte, per esempio, in cui hai perso la cognizione del tempo, no? Magari stavi cucinando, stavi facendo giardinaggio, correvi, suonavi uno strumento, parlavi con un amico davanti a un caffè o una birra, e in quei momenti non stavi dicendo adesso devo essere felice, stavi vivendo. E forse è proprio questo il segreto. Tra l'altro, se ci pensi, i ricordi più belli della nostra vita raramente nascono da una ricerca programmata della felicità. Nascono da momenti autentici di vita, una risata improvvisa, un viaggio, una chiacchierata che doveva durare 10 minuti e poi è finita 2 ore dopo, una canzone ascoltata qui su Dimensione Suono Soft al momento giusto. Forse dovremmo smettere di chiederci così spesso se siamo felici e iniziare a chiederci più spesso se stiamo vivendo una vita che ci assomiglia davvero, che assomiglia a noi, non che assomiglia alla felicità, perché la felicità molto spesso si comporta come una farfalla. Se la rincorri, vola via. Se invece ti fermi e ti dedichi a qualcosa che ami, a volte si posa silenziosamente sulla tua spalla. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Gianni 883 Dimensione Suono Soft. C'è stato proprio ieri sera a Roma, all'Olimpico, ha infiammato lo stadio Max Pezzali, che chiude però questa seconda ora su Dimensione Suono Soft, sulla radio del benessere. Tra poco si riparte con l'ora dei segreti in tavola con Francesca Romana Barberini, ma prima ascoltiamo le nostre ultime notizie.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
9: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
8: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
9: Sì, ha un profilo unico.
10: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni, morto in seguito all'inseguimento di un SUV che non ha rispettato l'ALT. Alla guida un 27enne già sottoposto a obbligo di firma in carcere per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'auto finita nel canale Villoresi a Senago in mattinata nel carcere milanese di San Vittore, l'interrogatorio di convalida dell'arresto per il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato. Per l'incidente è costato la vita a due 17enni e a una 18enne, erano in 9 in macchina. Oltre 26.000 tonnellate di rifiuti tessili smaltite illecitamente in almeno 15 capannoni nel nord Italia. Parte esportata anche in Turchia, operazione dei carabinieri forestali di Brescia, 20 indagati. In Lombardia coinvolte anche le province di Mantova e Lodi. Scontata la condanna, uscito da Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo Gianni Alemanno, ex ministro ed ex sindaco di Roma. Il sistema carcerario va riformato, ha detto. Il governo non sta facendo nulla contro il sovraffollamento. L'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaias, spazio ad Enrico Mentana.
14: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
15: Possiamo dire che la vicenda Trump e Meloni ha fatto da diversivo, non voluto, rispetto ai grandi temi internazionali che agitano la politica italiana. Perché poi la questione resta sempre quella: che cosa vogliamo fare rispetto alle guerre, rispetto al riarmo, rispetto all'Ucraina? Sono i temi che sono davanti a tutti i paesi europei. C'è la necessità di considerare la difesa come una necessità comune, soprattutto nel momento in cui l'America sembra ritrarsi dagli impegni assunti per 80 anni sul nostro continente. C'è da fiancheggiare, aiutare per quanto è possibile e lecito l'Ucraina nel suo sforzo di difesa 4 anni dopo l'invasione russa, e c'è da decidere che fare rispetto alla nuova situazione che si crea in Medio Oriente. C'è l'Iran, c'è Hormuz, ma c'è anche il Libano, e lì c'è la nostra forza di pace anche. E c'è la questione di Israele con i palestinesi, Gaza, la Cisgiordania. Su tutto questo bisogna essere forti e credibili, con 2 ingredienti fondamentali: una diplomazia forte, ma anche una capacità dissuasiva forte di chi, per carità, non un paese solo, non l'Italia, ma un agglomerato, un sistema come l'Unione Europea, come l'Unione Europea allargata alla Gran Bretagna, è in grado, cioè, di farsi sentire, di far capire a litiganti, duellanti, belligeranti, che si può anche con la forza della dissuasione, della difesa, riuscire a tornare a una situazione di equilibrio e di pace.
14: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavoto da Dimensione Suono Soft. Milano continua a fare i conti con un caldo che non dà tregua. Anche oggi è giornata da bollino rosso, con temperature intorno ai 36 gradi, notti sempre più difficili da affrontare, e il grande caldo sta iniziando a farsi sentire anche sul sistema sanitario. Negli ultimi giorni gli interventi delle ambulanze sono aumentati di circa il 10%, soprattutto per problemi cardiovascolari, e per questo negli ospedali lombardi è stato attivato il nuovo codice calore, che è, cioè, praticamente una corsia preferenziale per chi arriva al pronto soccorso con malori legati alle alte temperature, così da ricevere assistenza e idratazione nel minor tempo possibile. L'attenzione è rivolta soprattutto, come sempre, agli anziani e alle persone più fragili. La regione ha chiesto ai medici di famiglia di aumentare le visite a domicilio, i controlli telefonici, mentre il comune di Milano monitorerà ogni giorno circa 800 anziani che vivono situazioni di particolare vulnerabilità. E poi c'è un altro effetto di questa ondata di calore: i condizionatori accesi praticamente ovunque. Qual è il risultato? In diverse zone della città si sono verificati blackout che hanno lasciato senza corrente migliaia di utenze. Insomma, il caldo non è soltanto una questione di fastidio, diventa un tema di salute pubblica. Il consiglio resta sempre lo stesso, ma vale doppio in questi giorni: bevi molta acqua, evita di uscire nelle ore più calde, dai un'occhiata a vicini o ai parenti più anziani, magari con una telefonata, che a volte può fare davvero la differenza. Si riparte verso un'ora fatta di successi: Sade con Your Love is King, e prima ancora Alessandro Messina, Un dolce aforismo d'amore, tutto per te.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Ci innamoriamo ancora una volta e di nuovo si apre la spirale del cuore, e dentro corrono melodie, risate, fiori e ali, e il mondo è come una festa, e al centro c'è solo il nostro danzare.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

0: Rosso Ramazzotti, cose della vita nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Tra poco arriva Francesca Romana Barberini, non perdere i suoi segreti in tavola.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, segreti in tavola, travel experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
17: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
16: E chi può aiutarmi davvero?
17: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
16: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
17: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
18: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Nissan Nini Car, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it. Alex International.
20: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
21: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
22: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
0: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
1: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
23: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
24: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
25: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
24: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Ora

0: Back to Black, Amy Winehouse su Dimensione Suono Soft. Arrivano i consigli quotidiani di Francesca Barberini e Romana Barberini, allora noi siamo pronti ad ascoltarli. Vai Fra.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. C'è una notte, quella appena passata, ovvero quella tra il 23 e il 24 giugno, che da secoli...

0: profuma di mistero, di erbe aromatiche, anche un po' di tradizioni contadine. È la notte di San Giovanni, che in molte regioni italiane viene chiamata anche la notte delle streghe. È proprio in queste ore che, secondo la tradizione, si raccolgono le noci verdi destinate a diventare uno dei liquori più affascinanti della nostra cultura gastronomica. Sto parlando del nocino. È una tradizione popolare tanto amata che oggi nel nostro paese si festeggia proprio il Nocino Day. La leggenda racconta che la rugiata di questa notte speciale sia carica di vertù benefiche e che le noci, che sono ancora immature e hanno il mallo molto tenero, assorbano proprio tutta l'energia della natura. Un tempo si diceva che dovessero essere raccolte a mano, spesso da donne scalze, prima dell'alba, senza utilizzare strumenti di metallo per non alterarne la magia, insomma, un rito vero e proprio. Ma come nasce il nocino? Beh, le noci verdi vengono tagliate, messe in infusione nell'alcol insieme a zucchero e spezie come la cannella, i chiodi di garofano, la scorza di limone. Il liquore riposa per mesi, spesso fino all'autunno, addirittura all'inverno, e si trasforma piano piano in un elisir scuro, molto intenso e soprattutto molto profumato. Patria indiscussa del nocino è l'Emilia Romagna, in particolare nella provincia di Modena, dove esiste persino una confraternita dedicata alla sua tutela e alla sua valorizzazione. Ma il nocino è amato un po' in tutta Italia, dal Trentino Alto Adige al Veneto, al Piemonte, la Toscana, l'Umbria, e con tante varianti familiari che sono proprio tramandate di generazione in generazione. Tradizionalmente il nocino viene servito a fine pasto, un po' come digestivo, però oggi conquista anche la cucina creativa. Infatti è perfetto con dolci a base di cioccolato fondente, con le crostate di frutta secca col gelato alla crema, e anche con dei formaggi stagionati. E c'è chi lo utilizza persino per aromatizzare dei risotti, delle salse e dei dessert. Insomma, è un liquore che racchiude tutto il sapore delle notti d'estate roventi come quelle di... che abbiamo appena trascorso, e anche delle antiche credenze popolari e soprattutto della pazienza del tempo. Io vi aspetto più tardi qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro un ottimo nocino day. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Riccardo Cocciante chiude le prime tre ore in questa mattinata di mercoledì 24 giugno. Tra poco l'ora della decompressione, prima le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
7: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero.
8: Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo.
9: Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo.
10: E birra Castello alla Decisa, 66 centilitri, a soli 95 centesimi.
11: Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
12: Estate alle porte?
13: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Ecco qualche esempio.
13: Fiat Pandina da 12.490 euro.
12: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
13: Peugeot 208 da 17.990 euro.
12: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro.
13: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. San Milano sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni, morto in seguito all'inseguimento di un SUV che non ha rispettato l'ALT a Milano, dal quartiere Porte Lambro. Alla guida un 27enne già sottoposto a obbligo di firma, in carcere per omicidio stradale e fuga pericolosa. Questa mattina il comandante della polizia locale Mirabelli vedrà la famiglia dell'agente. 26.000 tonnellate di rifiuti tessili smaltite illecitamente in almeno 15 capannoni nel nord Italia. L'operazione dei carabinieri forestali di Brescia, 20 indagati, coinvolte anche Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Oggi è San Giovanni e la festa del patrono anche a Monza. Per questa edizione questa festa durerà fino al 28, vedrà musica e spettacoli di videomapping sulla facciata del Duomo. Scontata la condanna, esce dalla Bibbia dopo quasi un anno e mezzo Gianni Alemanno, ex ministro, ex sindaco di Roma. Esco dal carcere da innocente. Tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
16: Un buon pomeriggio da Francesco Cavuoto, dalla radio del benessere Dimensione Suono Soft, che ti porta un po' di freschezza in musica in quest'ora della decompressione. Meno chiacchiere, più canzoni da ascoltare. Si parte con The Greatest Love of All, Whitney Houston. Scusa, mi puoi ripetere il titolo, che ti sei impiccicato? Certo, The Greatest Love of All. Adesso era più chiaro, sì, grazie, grazie a te. Whitney Houston, si apre così questa nuova ora e ancor prima un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
17: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: Che cos'altro è l'amore? Se non è una pazzia molto discreta, una amarezza che soffoca e una dolcezza che fa bene?

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Potremmo ritornare? Noi invece ritorniamo sicuro, tra poco, con la nostra playlist, un successo dietro l'altro qui su Dimensione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
3: Papà, Giffy è per i grandi?
4: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
5: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto. Diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Info e sedi su renord.com.
15: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
16: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
15: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
16: Eh?
15: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
16: Ok, hai vinto.
15: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
18: Non basta! Voglio di più!
19: Più di così!
18: Ancora di più!
19: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
18: Di più?
19: Da Autorigoldi Skoda Milano. Anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
18: Di più!
19: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
18: Più di così!
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Autorigoldi.it.
19: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
21: Dimensione suono soft.

0: perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Strano.

Strano il mio destino di Giorgia nell'ora della decompressione su Dimensione Suono Soft. Ancora buon pomeriggio da Francesco Gavuoto fino alle 13 con me, poi arriva Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 5 con la nostra playlist, un successo dietro l'altro di ieri, di oggi, di domani. Intanto Ubi40.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

magia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

Arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: Mi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti. E gli occhi pieni di te.
1: Le tasche piene di sassi, Giovanotti, Lorenzo Cherubini a chiudere il nostro appuntamento di mercoledì. Ci salutiamo per qualche giorno. Io ritorno qui al microfono martedì 30 a partire dalle 9, subito dopo Laura Buono. Intanto ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5. Io ti mando un abbraccio a questo punto, anche se è mercoledì e non ci sentiamo, però ti auguro un buon weekend. Lo so, sembra strano, ma è così. Un abbraccio, ciao!
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: Papà, Giffy è per i grandi?
14: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
15: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. A Milano sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni, morto mentre a bordo della sua moto d'ordinanza inseguiva un SUV che non ha rispettato l'alta. Alla guida dell'auto un 27enne, ora in carcere per omicidio stradale e fuga pericolosa. Senago, il 18enne alla guida dell'auto finito in un canale, interrogato dal GIP, chiedo scusa. Il dramma è deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio. Il PM dispone approfondimenti per stabilire se i tempi del blocco del mezzo siano stati idonei, le risposte entro 3 mesi. 26.000 tonnellate di rifiuti tessili smaltite illecitamente in almeno 15 capannoni nel nord Italia, operazione dei carabinieri forestali di Brescia con 20 indagati. Oggi è San Giovanni, la festa del patrono a Monza. Per questa edizione la festa durerà fino al 28, tra musica e spettacoli di videomapping sulla facciata del Duomo. MotoGP, la Ducati ufficializza l'addio a Pecco Bagnaia a fine stagione. Sospetto dell'ISIS ucciso ad Ankara in operazioni prima del summit della NATO. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
18: Ti accolgo con tanto tanto piacere il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, mercoledì 24, San Giovanni oggi. Auguri a tutti quanti i Giovanni, forse anche le Giovanni, perché non esiste Santa Giovanna. Vabbè, io non sono molto ferrata. Vabbè, comunque auguri a prescindere a tutti quanti. Ringrazio e saluto anche Francesco Cavuoto, saremo insieme fino alle 17 per parlare di un sacco di cose. La prima Good Life dedicata alla una delle regine dell'estate, un frutto buonissimo che ci piace tantissimo, dolce da morire, buono e fa anche molto bene alla salute, quindi te ne parlerò. Seconda Good Life dedicata la nostra cromoterapia, quindi una candela di un colore bellissimo che ci fa, che ci dà tanta tanta pace. Il tutto condito con la musica che ti piace cantare e ascoltare, con cui emozionarti. Primo discone di una voce inconfondibile. Partiamo, dai, buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: Amore è stare solo con te. Amore è trattenere il respiro ogni volta che mi parli. Amore è guardarti. Amore è amarti.
20: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Philadelphia.
1: Peter Sincotti con la sua Goodbye Philadelphia. Beh, tra susine, prugne, pesche, albicocche e ananas, lei è proprio una delle regine dell'estate. Tra un po' parliamo di anguria.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Papà, Giffy è per i grandi.
7: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
8: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?
12: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
12: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
13: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
13: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
16: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
18: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
19: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
20: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
21: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
20: Auto Wow, lo dirai anche tu.
22: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli,
0: Attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
22: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Lo stesso antiossidante è presente nel pomodoro, lo sapevi? Alcuni studi suggeriscono che possa aiutare a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e dal punto di vista nutrizionale contiene pochissime calorie e apporta tanta vitamina C e vitamina A, quindi fa benissimo. Attenzione però a considerarla un sostituto dell'acqua perché non lo è, cioè può aiutare ma bere acqua resta fondamentale. Un modo originale per gustarla, tra l'altro buonissimo, è con qualche fogliolina di menta fresca, è buonissimo, è un abbinamento che esalta il suo sapore e regala una sensazione ancora più rinfrescante. C'è poi infine un aneddoto storico poco conosciuto ma molto curioso. Nell'antico Egitto le angurie venivano deposte nelle tombe dei faraoni come riserva di acqua e nutrimento per il loro viaggio nell'aldilà. Molto curioso e proprio a testimonianza che fa molto bene e idrata. Poi loro chiaramente credevano nel viaggio nell'aldilà e quindi la conservavano accanto proprio ai faraoni. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la Radio del Benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: meraviglioso successo, capolavoro assoluto di Claudio Baglioni, avrai a concludere la nostra prima ora insieme in questo mercoledì 24 giugno. Adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Senago, il 18enne alla guida dell'auto finita in un canale davanti al Jeep, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee chiedendo scusa alle famiglie dei suoi amici. Colpo grosso nel cuore di Brera a Milano. Due persone a volto coperto hanno messo a segno questa mattina una rapina in una gioielleria in via dell'Orso. Il negozio Passatempo, il valore del bottino è di 300.000 euro. La titolare del negozio è stata legata con fascette da elettricista e imbavagliata. A Milano sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni, morto mentre a bordo della moto d'ordinanza inseguiva un SUV che non ha rispettato l'alta, alla guida un 27enne che ora è in carcere. 26.000 tonnellate di rifiuti tessili smaltite illecitamente in almeno 15 capannoni nel nord Italia, operazione dei carabinieri forestali di Brescia, 20 indagati. La vendita di Villa Certosa, tra le altre notizie, alla famiglia reale del Qatar Al Thani. E cosa ha fatta l'immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, conferma di aver accettato la proposta vincolante appunto della famiglia reale del Qatar Al Thani. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
10: Fammi un attimo capire se possiamo cominciare un'altra ora insieme su Dimensione Suono Soft senza regalarci la sagra della cucina romana e della porchetta. Secondo me assolutamente no, e quindi te ne parlo. Prima di tutto buon pomeriggio, hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e delle cose buone da mangiare negli eventi dedicati al territorio, sul territorio, dedicati a te e al tuo tempo libero. A Paratico, ti sto parlando della zona di Brescia, quando dal 26 al 28, quindi da dopodomani per tutto il weekend, Parco Oselanda, l'indirizzo dovrebbe corrispondere ad una fiera meravigliosa, quindi per tutto il weekend il Parco Comunale Oselanda di Paratico si trasformerà in questo punto di riferimento per gli amanti della buona cucina grazie a questa sagra della cucina romana e della porchetta. Informati, vai, divertiti, magna e facci sapere se ti è piaciuto. Noi intanto continuiamo, c'è una nuova ora piena di musica e contenuti dedicati al tuo benessere che comincia con Mi Ritorni in Mente, e naturalmente c'è Lucio Battisti. Buon pomeriggio.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: All'amore, distesi sulla riva di una spiaggia sconfinata, la luna riflette le calde sensazioni di brividi di passione, mentre la marea avvicina le sue fresche gocce di mare notturno su corpi affannati da sensuale erotismo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: tu restami un po' addosso.
1: Malika Ayane con E se poi sei una trendsetter, ti piace seguire le mode, ti parlo del nuovo biondo che sta spopolando dappertutto.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
9: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
10: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
11: Papà, Giffy è per i grandi?
12: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
13: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
14: Estate alle porte?
15: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Ecco qualche esempio:
15: Fiat Pandina da 12.490 euro,
14: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
15: Peugeot 208 da 17.990 euro,
14: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
15: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
14: Info su denicar.it.
16: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.
17: Renault.
18: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
19: Info e sedi su renord.com.
20: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
23: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
24: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
25: Dimensione suono soft.

Stevie Wonder con I Just Call to Say I Love You, si chiama Biondo Hamptons, lo sta sfoggiando Angelina Jolie, il nuovo biondo. Tecnicamente si tratta di una versione ultra leggera del Butter Blonde di cui abbiamo già parlato in passato, un biondo con riflessi dorati delicati, con le radici leggermente più scure a dare profondità, insomma una versione molto molto easy chic. Vatelo a vedere sul web e se ti piace poi mandaci una foto e facci vedere. Cos'è successo?

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Com'è bello finire in modo così dolce quest'altra ora insieme con Bruce Springsteen e la sua Streets of Philadelphia. Questa dimensione su un soft. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Uffa! Ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
2: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigoldi! A Milano dal 1906.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il 18enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, nel Villoresi, davanti al Jeep. Oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee chiedendo scusa alle famiglie dei suoi amici. Colpo grosso nel cuore di Brera a Milano. Due persone a volto coperto hanno messo a segno questa mattina una rapina del valore di circa 300.000 euro nella gioielleria di Via dell'Orso. Passatempo, la titolare del negozio è stata legata con fascette da elettricista e imbavagliata. A Milano sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, morto nell'inseguimento di un SUV che non ha rispettato l'alto. In carcere un 27enne per omicidio stradale e fuga pericolosa. Genti Beriscia era stato estradato in Italia un anno fa dall'Albania per un'inchiesta su un traffico internazionale di droga. Più di 40.000 visite registrate in tre giorni, oltre 26.000 visitatori unici, più di 7.000 accessi da fuori provincia. Sono i numeri della Confcommercio Pavia sulla visita di Papa Leone XIV sabato scorso in città. Villa Certosa a Porto Rotondo passa di mano dalla famiglia Berlusconi alla famiglia reale del Qatar Altani. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Un altro appuntamento con la nostra redazione qui su Dimensione Suono Soft e ancora una volta con me Fabiana Sera fino alle 17 per parlare del caldo che fa e quindi di una soluzione. Tipo, ritorni a casa, abbassi le persiane perché fa caldo, prendi qualcosa di fresco e accendi una candela. Di che colore sarà? Lo scopriremo tra pochissimo e ti parlerò della cromoterapia e delle candele. Non prima di aver ascoltato un sacco di musica c'è Lucio Dalla con Futura.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Io penso che quando ami qualcuno, quando ami davvero qualcuno, cominci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi.

0: invece aspettiamo senza avere paura domani.
1: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.

0: Gli overphonic con Anger Never Dies. Ti parlavo di relax, di candele accese. Oggi ti parlo di una candela bianca.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano. M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Papà, Giffy è per i grandi?
13: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
14: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
15: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
16: Info e sedi su renord.com.
17: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
19: Alex International. Alex International.
20: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
21: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
22: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tu. Tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
24: Dimensione suono soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La cromoterapia con le candele è una pratica di rilassamento che utilizza i colori e la luce soffusa delle candele per favorire il nostro benessere, la calma e l'equilibrio emotivo. È la scienza che praticamente studia l'impatto delle lunghezze d'onda luminose sulla nostra psiche. E oggi ti parlo dell'impatto di una candela bianca. Il bianco non è l'assenza di colore, ma l'esatto opposto, cioè la somma alchemica di tutte le frequenze dello spettro luminoso che si fondono in una perfetta armonia. Quindi rappresenta il foglio vergine, il punto zero da cui tutto può essere riscritto. La sua stimolazione sul cervello è quindi totale e purificante. La luce bianca attiva i fotorecettori oculari, inviando un messaggio di estrema chiarezza, di estremo ordine e di spazio. Il bianco agisce come una spugna, praticamente aiutando a fare tabula rasa della confusione, dei rumori che arrivano da fuori. Quindi accendere una candela bianca è un rituale ideale per avviare una sessione di mindfulness, per esempio, per fare spazio prima di prendere una decisione importante. È fondamentale, molto importante, cioè ti può fare davvero bene, simboleggia la purificazione dell'ambiente dai canali energetici della mente. Per un'esperienza green ancora più autentica, puoi utilizzare candele in pura cera d'api grezza e non sbiancata chimicamente, oppure per esempio candele vegetali, neutre, abbinate a oli essenziali purificanti. Puoi scegliere per esempio il limone, il bergamotto, l'incenso. Fissa la fiamma che brilla sulla cera bianca e ti aiuterà a ritrovare il focus e la centratura. La purezza del bianco ti ricorda che ogni singolo giorno è davvero un'opportunità intatta per ricominciare da capo, liberi dal peso del passato e focalizzarti sul potenziale infinito del presente e del futuro. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.

0: Tears for Fears per me potrebbero, cioè, cantare qualsiasi cosa. Everybody Wants to Rule the World è l'ultimo disco di quest'ora su Dimensione Sono Soft. Adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
3: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. 16enne alla guida dell'auto finita nel canale a Senago. Davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma nelle sue dichiarazioni spontanee ha chiesto scusa. A Milano rapina nella gioielleria Passatempo in Brera, bottino 300.000 euro. La titolare del negozio, legata con fascette e imbavagliata da due persone a volto coperto. Sarà lutto cittadino a Milano nel giorno dei funerali dell'agente Francesco Imprezzabile, morto nell'inseguimento di un SUV che non ha rispettato l'alt. In carcere un 27enne. A Milano rischio allerta gialla per temporali dal pomeriggio di oggi, lo ha dichiarato la regione. La città metropolitana di Milano lotta contro il cambiamento climatico anche grazie alla piantumazione di 62.000 nuovi alberi e arbusti, grazie ad un investimento pubblico di circa 3 milioni di euro da fondi PNRR, intervento che riguarda 19 comuni. Più di 40.000 visite in tre giorni, i dati di Confcommercio Pavia sulla visita di sabato scorso del Papa in città. Il segretario della NATO Rutte, 500 della NATO Rutte, 500 aerei USA decollati dall'Italia per la guerra in Iran, tutto nelle regole, dice Crosetto, il ministro della difesa. Le opposizioni, Meloni chiarisca in aula. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
12: Torno a farti compagnia dopo il consueto appuntamento con le news. Ringrazio sempre i nostri giornalisti, ma ti dico anche un titolo di questo evento sul territorio che ci è piaciuto un sacco. Up in the Sky, cioè su nel cielo, bellissima, una triplice mostra pittorica di arte contemporanea, tutta italiana, dedicata al cielo, alle nuvole, in occasione della terza edizione del giorno del fondatore Germano Cattaneo. Bellissimo, sotto lo stesso cielo tre artisti di differenti caratteri, quindi anche tecniche pittoriche differenti e originalità espressiva, presentano il loro personalissimo modo di intendere e di dipingere il cielo e le nuvole che lo abitano. Che cosa bellissima! Ti sto parlando di Milano, Galleria Magenta, in via Roma 45. Informati sul web, ma ti lascio anche il sito di riferimento, galleriamagenta.it. Secondo me c'è proprio il cielo, le nuvole, e ci stiamo già rilassando tutti quanti, non credi? Continuiamo, dai, c'è un sacco di musica tutta insieme ad ascoltare. Il primo discone di quest'ora di Samuele Bersani, che arriva con Giudizio Universale. Buon pomeriggio.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore, non è freddo, ma è solo amore.

0: Giovanotti con Baciami Ancora è presente Charlie Chaplin. Lui diceva una cosa molto molto importante, interessante dal punto di vista sociologico. Dicevano: guarda, comunque ti criticheranno, quindi almeno sii chiunque vuoi essere. E questa cosa è applicabile a quello che sta succedendo, a parer mio modestissimo, vergognoso, ad Arisa, ad Elettra Lamborghini sul loro fisico. Cioè sui social c'è una battaglia a chi critica di più il corpo, no? La forma fisica delle altre persone, perché insomma ci si potrebbe fare anche fatti propri nella vita proprio, ma poi invece di pensare alle nostre di vite pensiamo sempre a quelle degli altri. Potremmo anche cambiare questa cultura, che cosa ne pensi? Comunque tutto questo per dire che Elettra Lamborghini non l'ha mandata a dire ed è uscita sui social con una bellissima risposta di cui ti parlo tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
13: Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autori Goldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
20: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
21: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Bello partire per le vacanze.
21: Sì, ma con quale auto?
22: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
21: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
22: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
21: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
22: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
21: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
22: Info su denicar.it.
23: Papà, Giffy è per i grandi?
24: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
25: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
26: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
27: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
28: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
29: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
28: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
30: Dimensione suono soft.

Celeste Nostalgia, c'è Riccardo Cocciante. Elettra Lamborghini non ci sta, ha deciso di rispondere senza mezzi termini a tutte le critiche che arrivano a tutti gli artisti, in quanto artisti, perché pare che se uno è personaggio pubblico non può avere una vita, non può prendere decisioni sul suo corpo. Ma lei, dopo aver perso ben 1,5 kg e dopo essere stata tacciata di essere dimagrita troppo per il suo prossimo tour, insomma, la dice bella e chiara e dice: guardate il vostro fisico, visibilmente infastidita dai contenuti dei commenti sul suo aspetto, e dice che insomma non si dovrebbe fare così e basta con questa continua rincorsa alle critiche sul corpo degli altri. Commentiamo troppo spesso il corpo e lo facciamo naturalmente, gioco forza, troppo spesso negativamente. Hey.

0: c'è anche Liga, non può mancare in un pomeriggio che si rispetti. Con Certe Notti abbiamo concluso in bellezza il nostro appuntamento di oggi. Adesso un piccolo recap e poi l'informazione. Oggi ti ho parlato di una delle regine della frutta estiva, ma quanto è buona e quanto è dolce. Naturalmente scegliamola sempre bene, facciamoci consigliare bene. L'anguria, mamma mia, fa pure benissimo. Abbiamo parlato anche delle sue proprietà nutritive. E poi nella seconda Good Life siamo ritornati su questa miniserie di Good Life che ci stanno piacendo tanto, ovvero la cromoterapia associata alla cera delle candele. Quindi una candela verde, una candela blu, una candela bianca, come abbiamo parlato oggi di queste candele bianche, possono avere un effetto completamente diverso sulla nostra psiche e donarci benessere diverso. Ti saluto, ti ringrazio, ti lascio alla musica e ai contenuti di Dimensione Sono Soft. Naturalmente l'appuntamento è per domani, sempre a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: Giglio. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. La 18enne alla guida dell'auto finita nel canale a Senago si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al jeep, ma nelle sue dichiarazioni spontanee ha chiesto scusa. Rapina in una gioielleria in via dell'Orso a Brera a Milano, 2 uomini hanno immobilizzato la titolare e sono scappati con 300.000 euro in gioielli. Una 31enne ha denunciato una violenza subita a fine maggio in un locale di via Torino a Milano, un uomo che non conosceva la sorpresa alle spalle mentre si trovava in bagno l'ha palpeggiata e ha tentato di baciarla. Sarà lutto cittadino a Milano nel giorno dei funerali dell'agente Francesco Imprezzabile, morto nell'inseguimento di un SUV che non ha rispettato l'alti in carcere un 27enne. Ancora a Milano allerta gialla per rischio temporali fino alla mezzanotte di oggi. Secondo il segretario della NATO Rutte, dalle basi italiane sono decollati 500 aerei americani per la guerra in Iran, tutto nelle regole, dice Crosetto, con le opposizioni che chiedono a Meloni di chiarire in aula. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
14: Questo è il pomeriggio della tua radio del benessere e anche oggi, mercoledì 24 giugno, dopo Fabiana Sera, la giornata prosegue insieme a me. Sono Roberto e per 4 ore, quindi fino alle 21, ascolteremo come facciamo ogni giorno la musica più bella con i nostri successi di ieri e di oggi e poi ci saranno gli appuntamenti di sempre. Non mancherà l'aforisma all'inizio di ogni ora, ci saranno le nostre notizie di Good Life, Francesca Romana Barberini, Enrico Mentana, la nostra redazione, non mi resta che augurare. Buon ascolto.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Se tu vedessi come mi guardi, come sorridi, come ti muovi, sapresti perché ti amo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nel pomeriggio della tua radio del benessere, anche la musica degli Imagine Dragons era Bad Liar.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
4: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
5: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
6: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
5: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
6: Eh?
5: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
6: Ok, hai vinto.
5: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
9: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.
11: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
12: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
14: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
15: Alex International. Alex International.
16: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
17: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
18: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
21: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
20: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: In questa meravigliosa versione acustica, gli R.E.M. nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft con Losing My Religion. Ed ora è il momento di qualcosa di buono. I preziosi consigli e suggerimenti di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Vi portiamo ancora una volta in Cina, stiamo facendo un viaggio meraviglioso in compagnia degli Charmin. Guido Prosperi, food photographer, e Mattia Lorenzetti, invece food writer, ci stanno portando in giro per moltissime località cinesi, soprattutto ci stanno raccontando e svelando dei segreti di gusto così particolari. Oggi è con noi Mattia Lorenzetti, a cui do il benvenuto, bentornato Mattia con noi, ciao.
3: Ciao a tutti, ben trovata Francesca.
2: Allora, stiamo viaggiando da qualche tempo con voi in giro per la Cina. Che cosa assaggiamo oggi? Raccontaci.
3: Oggi ci dirigiamo un'altra volta, l'avevamo fatto con me, nel Sichuan, e ti racconto di due cose che abbiamo scoperto a Chengdu. La prima è quella golosa buonissima, che è il pollo Kung Pao, che è un pollo proprio tipico della zona, che viene tagliato a cubetti e poi viene spadellato nel wok con arachidi e una valanga di peperoncini secchi e, naturalmente, essendo nel Sichuan, un'altra valanga di pepe di Sichuan, metà rosso e metà verde. Questa è e dà una sensazione che ti anestetizza la bocca.
2: Immagino. Senti, ma raccontaci un po', come se esiste un rituale per questo cibo?
3: Ma diciamo di no, diciamo che è uno dei piatti proprio tradizionali. Io adesso l'ho descritto così, però possiamo dire che sì, effettivamente è piccante, però è tutto perfettamente equilibrato, acidulo, tostato, perché ci sono diverse consistenze, da quella del cipollotto e dello zenzero, da quella della salsa di soia alle arachidi o agli anacardi tostati, quindi diciamo che rimane in bocca una vera esplosione. E poi a Chengdu c'è un'altra cosa bellissima, lo so che non è inerente al cibo ma ci tengo tantissimo, che sono i panda giganti e i panda rossi, che io non, non conoscevo l'esistenza di quelli rossi. Okay. Quelli giganti sono degli ozzacchiottoni di 80-90 centimetri, bellissimi, pacioccosi, che li trovi in mezzo alla foresta di bambù e sono veramente... Ti vengono le lacrime agli occhi per quanto ti emozioni. Mentre quelli rossi, che noi non conoscevamo, sono molto più piccoli ma sono ancora più pacioccosi e tutti rossi, quindi trovarteli lì davanti diventa una cosa super fantastica. E ti dico anche una curiosità sul cibo: pensa che un adulto di panda gigante mangia 40 kg al giorno di bambù.
2: Oh mamma mia, tantissimo!
3: Tantissimo, e praticamente li vedi che o dormono o mangiano, questa è la loro vita molto... E poi è bellissimo vedere come prendono le canne di bambù, tolgono la parte fuori e mangiano quella tenera all'interno, quindi è proprio fantastico.
2: Proprio sanno quello che devono fare. Mattia, grazie mille di questi segreti, e poi tanto continueremo a viaggiare con te e con Guido, perché voi non vi fermate mai, quindi sono sicura che torneremo a parlare di Cina presto.
3: Non vediamo l'ora, è sempre un piacere.
2: Grazie, ciao, buona serata.
3: Ciao a tutti.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna domani, vi aspetto, non mancate, sono qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Se ascolti con attenzione il testo di questa canzone, possono sembrare sì parole semplici, ma in realtà racchiudono un amore infinito. Joe Cocker, You Are So Beautiful, sulla tua radio del benessere.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Liberatevi!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico.
5: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
13: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
14: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buonasera da Francesco Di Bruno. La 18enne alla guida dell'auto finita nel canale Assenago si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP, ma nelle sue dichiarazioni spontanee ha chiesto scusa. Il GIP ha disposto i domiciliari. Rapina in una gioielleria in via dell'Orsa Brera a Milano, due uomini hanno immobilizzato la titolare e sono scappati con 300.000 euro in gioielli. Una 31enne ha denunciato una violenza subita a fine maggio in un locale di via Torino a Milano, un uomo che non conosceva l'ha molestata nel bagno del locale. Venerdì 26 giugno è in programma uno sciopero dei corrieri di Amazon, consegna a rischio in tutti gli hub della Lombardia, nel mirino carichi di lavoro, organizzazione dei turni e condizioni di lavoro durante l'ondata di caldo. A Milano è allerta gialla per il rischio temporale fino alla mezzanotte di oggi. Secondo il segretario della NATO Rutte, dalle basi italiane sono decollati 500 aerei americani per la guerra in Iran. Tutto nelle regole, ha detto il ministro Crosetto, mentre le opposizioni chiedono alla premier Meloni di chiarire in aula. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
17: Buon pomeriggio, sono Roberto e voglio parlarti ora, qui su Dimensione Sono Soft, di questo evento. Una location d'eccezione, il Parco di Monza, la voglia di far festa e stare insieme, tanti colori. Sono questi gli elementi fondamentali per la corsa camminata non competitiva di 5 km che si terrà sabato 27 giugno, questo sabato appunto a Monza. Sto parlando della Fluo Run, è la prima corsa party a tema fluo che unisce in una sola serata sport e assoluto divertimento. Con partenza alle 21 su Viale Cavriga nel Parco di Monza, uno tra i maggiori parchi storici europei e il primo cintato da mura, l'evento è aperto a tutti, grandi e piccoli. Per partecipare è fondamentale indossare magliette fluo dai colori sgargianti e dotarsi di gadget luminosi che troverai comunque nel pacco gara. A fine corsa scatenati di fronte al palco ballando e festeggiando con gli altri Fluo Runners. Informazioni sul sito fluorun.it.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: Amare ed essere amati è come sentire il sole da entrambi i lati.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: E mi raccomando, non perdere i due appuntamenti live con i Negramaro venerdì 10 luglio a Brescia e ancora l'8 settembre al Parco della Musica di Milano. Li abbiamo ascoltati su Dimensione Sono Soft con La Prima Volta.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
6: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
5: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
6: Eh?
5: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
6: Ok, hai vinto.
5: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Papà, Giffy è per i grandi?
9: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri. Grandi clienti.
10: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
16: Info e sedi su renord.com.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
17: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
17: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
17: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
18: Giglio. Non basta, voglio di più.
19: Più di così.
18: Ancora di più.
19: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
18: Di più?
19: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
18: Di più?
19: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
18: Più di così.
20: Autorigoldi
21: a Milano dal 1906.
19: Autorigoldi.it.
22: Abbo
20: Augusto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, Augusto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
21: Estate alle porte?
22: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
21: Ecco qualche esempio:
22: Fiat Pandina da 12.490 euro,
21: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
22: Peugeot 208 da 17.990 euro,
21: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
22: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
21: Info su denicar.it.
23: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
24: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
23: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
25: Dimensione suono soft.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarlo.

Quei duetti storici, la musica dei ricordi con due miti assoluti, Mina e Alberto Lupo con Parole Parole su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ti piace la nostra musica? Puoi sceglierla anche tu. Lo puoi fare partecipando al nostro test Musica Soft, il sondaggio online che trovi sul sito dimensionesuonosoft.it. Era Lucio Dalla con Canzone.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su 4 ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico.
9: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
11: Papà, Giffy è per i grandi?
12: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
13: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buonasera da Francesco Di Bruno. La 18enne alla guida dell'auto finita nel canale a Senago si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma nelle sue dichiarazioni spontanee ha chiesto scusa e il GIP ha disposto i domiciliari. Rapina in una gioielleria in via dell'Orso a Brera, a Milano. 2 uomini hanno immobilizzato la titolare e sono scappati con 300.000 euro in gioielli. Una 31enne ha denunciato una violenza subita a fine maggio in un locale di via Torino a Milano. Un uomo che non conosceva l'ha molestata sorprendendola nel bagno del locale. Venerdì 26 giugno è in programma uno sciopero dei corrieri di Amazon. Consegne a rischio in tutti gli hub della Lombardia. Nel mirino carichi di lavoro, organizzazione dei turni e condizioni di lavoro durante l'ondata di caldo. A Milano intanto allerta gialla per rischio temporale fino alla mezzanotte di oggi. Secondo il segretario della NATO Rutte, dalle basi italiane sono decollati 500 aerei americani per la guerra in Iran. Di questo ci parla anche il direttore Enrico Mentana.
16: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
17: Non bastava Trump, ci si è messo anche Rutte, il segretario generale della NATO, ha detto: ma perché si lamenta il presidente americano? E dall'Italia durante la guerra sono stati fatti atterrare e anche decollare 500 voli che andavano verso il Golfo, voli militari americani, e ce ne sono stati 5.000 da tutta Europa, quindi ognuno ha fatto il suo dovere. Apriti cielo, ovviamente, perché l'Italia ha sempre detto di non aver appoggiato con nessuna delle basi sul nostro territorio l'azione militare americana e israeliana. E le opposizioni, giustamente, dal loro punto di vista, hanno detto: bisogna fare chiarezza, o mente Rutte o mente la Meloni, e con lei Crosetto e Tajani. Crosetto ha subito smentito, ha detto: no, ma è del tutto fallace la ricostruzione di Rutte, noi abbiamo soltanto offerto supporto logistico per quelle che erano voli di aerei che non compivano azioni militari cinetiche. Chi ha detto la verità e perché Rutte ha avuto, se è stato lui, questa scivolata? Perché è voluto intervenire? Dato che, come gli ha fatto notare proprio Crosetto, il segretario generale della NATO non c'entra nulla con la guerra scatenata da Trump e Netanyahu contro l'Iran. Sarà possibile saperlo nelle prossime ore, perché sorte vuole che Meloni partecipi al vertice delle 5, i 5 paesi europei a favore dell'Ucraina, dove si collega da remoto anche Rutte. Prevedibile un colloquio agitato.
18: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buona serata a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suonosoft. Anche oggi, in questo martedì 24 giugno, abbiamo ancora due ore da trascorrere insieme e lo facciamo al meglio, continuando ad ascoltare i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. E allora ecco un nuovo aforisma d'amore e poi David Bowie con la sua storica Heroes.
19: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
20: Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato, la notte ti vengo a cercare.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Un altro dolce momento con questo classico di Jim Diamond era I Should Have Known Better su Dimensione Suono Soft. Tradizioni antiche e natura. Oggi è il 24 giugno, festa di San Giovanni, e ne parleremo in Good Life.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
6: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato.

0: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
3: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
2: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
3: Ok, hai vinto.
2: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Nelle prossime ore qualche temporale di calore interesserà i rilievi del Piemonte e della Lombardia. Per il resto invece cieli risulteranno ancora in prevalenza sereni. Giornata di domani con sole assoluto protagonista, sempre qualche temporale di calore dal pomeriggio su Alpi e Prealpi. Temperature massime senza variazioni con calde d'afa molto intensi. Valori che a Milano e Torino saranno anche prossimi ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Diodato con Fai Rumore su Dimensione Sonosoft. Ultimo appuntamento Good Life. Oggi è il 24 gennaio, festa di San Giovanni, è una delle tradizioni popolari europee più antiche e suggestive, legata ai rituali del sole, dell'estate e della fertilità della terra. Falò, erbe aromatiche, fiori di campo e momenti di convivialità caratterizzano questa ricorrenza che celebra il profondo rapporto tra uomo e natura. Secondo le tradizioni, piante come lavanda, iperico, rosmarino e salvia raccolte nella notte di San Giovanni possedevano proprietà benefiche e simboliche. Pur essendo oggi interpretate in chiave diversa, queste usanze conservano un messaggio attuale. Trascorrere tempo all'aperto e riconnettersi ai ritmi naturali può favorire benessere, ridurre lo stress e promuovere equilibrio interiore.
1: Dimensione Suono Soft.

0: continua lo Stadi 2026 Tour di Tiziano Ferro. Ieri sera, nella data di Napoli, allo Stadio Maradona, c'è stato come ospite speciale e ha duettato insieme a Tiziano Sal Da Vinci. Tiziano Ferro l'abbiamo ascoltato su Dimensione Sono Soft con Sere Nere.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Bello partire per le vacanze.
9: Sì, ma con quale auto?
8: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
8: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
9: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
8: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
9: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
8: Info su denicar.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
14: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
13: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
14: Sì, ha un profilo unico.
15: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
16: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
17: Info su Volkswagen.it.
18: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
19: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
22: Buonasera da Francesco Di Bruno. Partiamo dal caldo. Due morti oggi a Lodi e Piacenza e uno a Garlasco per dei colpi di calore. Numerosi poi blackout a causa sempre del caldo a Milano, e domani ci saranno 17 città in tutta Italia da bollino rosso, che venerdì diventeranno 18. Il 18enne alla guida dell'auto finita nel canale Assenago si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma nelle sue dichiarazioni spontanee ha chiesto scusa per quanto fatto. Il GIP ha disposto i domiciliari. Rapina in una gioielleria in via dell'Orso a Brera. Due uomini hanno immobilizzato la titolare e sono scappati con 300.000 euro in gioielli. Violenza sessuale a Milano. Una 31enne ha denunciato degli abusi subiti nel bagno di un locale di via Torino. Venerdì 26 giugno è in programma uno sciopero dei corrieri di Amazon, consegna a rischio in tutti gli hub della Lombardia. Secondo il segretario della NATO Rutte, dalle basi italiane sono decollati 500 aerei americani per la guerra in Iran. Intanto il petrolio crolla ai prezzi pre-guerra con il Brent a $74. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: A te ancora l'augurio di una buona serata e buon ascolto con i dolci successi di Dimensione Sono Soft. Sono Roberto e sarò con te anche oggi fino alle 21. E allora torniamo alla nostra musica, ecco un nuovo aforisma d'amore, e a seguire Harry Nilsson con Without You.
21: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
23: Serafico si addormentò al mio petto. Allora, quando d'improvviso percepì una stretta che più di un abbraccio mi avvolgeva. Era caldo come il desiderio che rovente tra i fuscelli gli s'annidava. prezioso come l'oro, che riflettente di rimando mi incendiò.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La voce unica di Celine Dion con A New Day Has Come nella sera di Dimensione Suono Soft. Tra poco per te un nuovo aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: gratis!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. IlTuoKilometroZero.com.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
9: Auto Rigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
13: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
14: Estate alle porte?
15: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Ecco qualche esempio.
15: Fiat Pandina da 12.490 euro.
14: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
15: Peugeot 208 da 17.990 euro.
14: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
15: Jeep Avenger Benzina da 19.990 euro.
14: Info su denicar.it.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Nelle prossime ore qualche temporale di calore interesserà i rilievi del Piemonte e della Lombardia. Per il resto invece cieli risulteranno ancora in prevalenza sereni. Giornata di domani con sole assoluto protagonista, sempre qualche temporale di calore dal pomeriggio su Alpi e Prealpi. Temperature massime senza variazioni con calde d'afa molto intensi. Valori che a Milano e Torino saranno anche prossimi ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Ma quanto è bello tornare agli anni Ottanta e riascoltare ancora una, 10, 100, 1000 volte un capolavoro come questo, Eurythmics con There Must Be an Angel nella sera di Dimensione Suona Soft. Ma è altrettanto bello tornare anche agli anni 90, in questo caso con una cover da Benvenuti in Paradiso, Antonello Venditti e Alta Marea.

0: Sempre dolci momenti con la musica della tua radio del benessere. Erano i Pooh con La donna del mio amico. E anche per questa sera siamo al momento dei saluti. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra poco l'ultimo spazio dedicato all'informazione e a seguire le nostre canzoni d'amore. E domani mattina nuovamente in diretta alle 6 con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani nel pomeriggio dalle 17. Buona serata, ciao.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: grande!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico.
4: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: Info e sedi su renord.com.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesco Di Bruno. Il 18enne alla guida dell'auto finita nel canale Assenago si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma nelle sue dichiarazioni spontanee ha chiesto scusa per quanto accaduto. Il GIP ha disposto i domiciliari. Rapina in una gioielleria in via dell'Orsa a Brera a Milano, due uomini hanno immobilizzato la titolare e sono scappati con 300.000 euro in gioielli. Violenza sessuale a Milano, una 31enne ha denunciato degli abusi subiti nel bagno di un locale di via Torino. La vicenda poi del tram deragliato a Milano, il PM vuole altri esami sulla resistenza del mezzo e sui tempi di frenata. Lavori per la metro tranvia Milano-Seregno, via libera dal Consiglio metropolitano e contributi per le attività interessate dal cantiere, stanziato mezzo milione di euro. Venerdì 26 giugno è in programma uno sciopero dei corrieri di Amazon, consegne a rischio in tutti gli hub della Lombardia. Secondo il segretario della NATO Rutte, dalle basi italiane sono decollati 500 aerei americani per la guerra in Iran, la replica del governo italiano solo operazioni di logistica. Ed è tutto, le news, torno domani.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: È bastato uno sguardo, o un gesto, o un breve colloquio. La loro anima se n'è andata, per un istante, per un'ora.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suonata.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
2: Shopping Center, giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori aperitivo ristò, posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
10: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
10: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
10: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
11: Istituto Giglio, Alex International, Alex International.
12: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
13: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
0: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Lei gli domandò in quei giorni se era vero, come dicevano le canzoni, che l'amore poteva tutto. È vero, le rispose lui. Ma farai bene a non crederci.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Non basta, voglio di più.
5: Più di così?
4: Ancora di più.
5: Allora senti qui, solo da Autorigold di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
4: Di più?
5: Da Autorigold di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
4: Di più?
5: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
4: Più di così?
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
0: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Somigli in maniera impressionante alla mia paura di perderti.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Info e sedi su renord.com.

Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

0: canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Bello partire per le vacanze.
2: Sì, ma con quale auto?
1: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
1: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
2: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
1: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
2: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
1: Info su denicar.it.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community. Viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico.
5: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: Canzoni d'amore.
9: Dimensione suono soft.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
10: Non ho tempo per odiare chi mi odia. Perché sono occupata ad amare chi mi ama, a parlare con chi mi capisce e a lottare per coloro che realmente si preoccupano per me. La vita è troppo breve per essere gettata via con persone vuote.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere. Ma ogni volta che ride, mi innamoro io.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: In ogni pozzo e dentro di noi c'è una bella donna annegata. Una donna annegata che non vuol morire. E non so neppure cosa significhi.